se vecchie poltrone di uffici, lo sai com'è, che forse è meglio non illudersi, che forse è meglio non specchiarsi.

0: Minutas Rumantschas. Radio Grischa. Il Radio d'Acheo.
1: Fußball-WM sorgt für grosse Emotionen. Aber wo erlebt man die am besten? Im Stadion oder daheim vor dem Fernsehen? Jessica Caprez und Lucas Battista reden heute in der Minutas Romanches genau über diese Frage. Gibt es überhaupt etwas Schöneres als ein Live-Spiel? Oder hat das WM-Gefühl vor dem Fernsehen ganz seinen eigenen Reiz?
2: Wir haben Sport, eine Television, nicht mehr live, Tir Ball nicht Tir X in Autosport, dus Differenz Mons. Questiamna Cinciai Nus, Lucas Battista, Jessica Caprez, Surde Ball poi. Koi quet partei, Lucas, demira Ball si le Television nimera live.
3: Scheia posso essere sincer con te, es fus possibel guardessi Gerpi Gugent live, perché c'è allora es lo, es ant in quel moment, e klappa schmitt tut.
2: Ma quelle persone, quelle giocatori, dipende con anche il stadio, no? E c'è, pinches.
3: No, dipende da ciò che tu vedi. Abri di salto, quando metti 20 fissi, non so, tu dirisci che c'è una centadura, c'è sul cogente.
2: C'è l'indian. Letto, va, ma vi pin.
3: Abri tu vedi quella.
2: Esatto.
3: Questa è la differenza. Ed eri una volta, sono eri a Turic, a guardare un gioco da Portugal contro Egitto, da riuscire in Freundschaftsspiel, un gioco d'amicizia, e ed è visto per la prima volta Cristiano Ronaldo davanti a me, da riuscire 30 metri davanti a me, da riuscire wow! Ja, ed è einfach per cool da zeigare una volta face to face, aber dall'altra parte, a guardarsi la televisione, c'è tu con la dritta lieta, che è il fitch cool.
2: Apropos Radiux, El Stadion respektive Maralza Casa, kostati kun Kommentar. Es ist ein Typ, der kommentiert, der steht an die Umintia, Balki Datenpass wie der Neoni, als die Plantension die es nicht.
3: Ah, nein. Nein, nein. Lo, wenn il Temperament, wenn ein po' schon ora. Per esempio, se tu guardi la nazionale, allora è da me e dai miei colleghi, non sei là davanti la televisione, per parte stanno in pe e essere là a reclamare col Shiri, col Giuveder, non c'è tutte le robe che tu puoi immaginare, non c'è.
2: Ok, posso dire in una mostra, un momento. Cioè, che ti ha trovato il commentatore alla televisione?
3: No, quasi giù di nero, per parte giù di a lasciare noi un po' più aggressivi.
2: Oh.
3: O per parte per dire, vezzo già il dice qua è, scuccia noi già in sovassa.
2: Lucas, a proposito aggressivo, qua è un tema che noi ci incendiamo da me, qua è un tema più serio, un tema in te più triste. Quell'aggressività, quel hooligans che dà il tuo sport.
1: Die Minutas Romanches könnt ihr übrigens auch immer noch hören, und zwar auf unserer Webseite radiogrischa.ch.
0: Las Minutas Romanches.